0: 360.
1: Carlos Brown, no.
2: Putin, io lo so.
3: Non c'è lo studio, come niente.
4: Non si chiama Tante 20K. Ma che stai? Mi costa 20K, non so.